0: la madama in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io. Cosa volete? Oh,
1: cor mio, che accidente! Cor vostro!
2: Cosa avete?
1: Conte, ieri perché trovò messo il col barba.

0: Uscita, dimmi un qua sei.
1: No.
0: Guai.
1: Ah, oh, che disse?
0: Montane, guarda. Potrei inseguirla, rapirla ancora. Vidi un buffone, si disonora la figlia e se ne ride. Urror! Urror!
1: Signor!
0: Venendo, mi vedi alcuno? Vada, dil vero.
1: No, no, nessuno.
0: Sta ben. La porta che dà è bastione, è sempre chiusa.
1: Ognor si sta,
0: vada, dil vero. Vada, dil vero.
2: Stay tuned for more great music from Calm Radio.

0: prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto. Parla di io non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Vincente.
0: E mia senz'altro.
1: Ordite la bocca, oh signor scaltro.
0: E Susan, dove vai?
1: Taci, senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cosa hai nato?

Ma bisogna impettuar!

praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'è la dama mia speziale. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Se propizio intanto è mie, faticose traversie.

0: con quest'abito addosso faccio la mia figura,
1: vuol rimanere orrida
0: allor che mi vedrà.
1: Ma zitto,
0: che qui vieni,
1: m'ascondo qua.

quel grugno o sia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: che tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malise, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi? Oh caro, oh bel paese! Me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belli a incantar col mio violino.
1: Davvero?
0: Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ma...
0: Taci! Ed allarga l'orecchio!

0: Questo rispondi, Nennio, è qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia!
1: Signor, fra queste piante,

0: più tempo si va a ritrovar. Tu mi precedi, io la disegnora dall'ingiusto furor del conte Orlando, col mio natio valore e col mio brando.
1: Signor, ridar mi fate.
0: La poltrone, osi costi parlar, ma non mi curo nel tuo seno macchiar questa mia spara. Potrebbe il bellicoso Rodamonte mandarti con un sol

0: sorpresa! Perfetta partite!
1: Un momento e ti lascio. Oh,
0: non ho nulla.
1: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmeco Figaro destinai.
0: Signor Seo Sassi.
1: Parla,

0: Osanna, io ti vo far felice. Non sai quanti io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei. Scena alcuno entri.
1: Ma mai c'è pistole?
2: Damma dana sarà la
0: qui dietro mi porrò.
1: Non dice l'altro.
0: Taci e cerca che parta.

0: ragazzi, cosa veduto il conte?
1: Cosa deve farne quel conte? Animo, uscite!
0: Aspettate, sentite, figro di lui cerca!
1: Uccelli, cerca di

0: suoi gusti io mi credi a chi preferi dovessi per amante come fan tutte quante un signor liberale prudente e saggio a Giovinastro
1: a un paggio a Cherubino
0: a Cherubino Cherubino d'amore cocci sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare
1: un regno un'impostura è questa
0: con il mio cavolo chi ha gli occhi in testa e quella canzonetta ditemi confidenza io sono un amico e da trui nulla dico e per voi per madame a proposito figlia istruitela meglio figlia guarda a tavola si spesso e con tali immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto sapete egli una bestia
1: scelderò e perché andate voi tra i menzogni sporcendo
0: io che ingiustizia quel che comprendo quel che tutti dicono

dica sì. Amico, all'arbitrio real m'acchetto e applaudo, mio compagno t'accetto. Ma chi seppe disfarsi d'un legittimo re saprà anche meglio

Ogni mondo battaglia, vendetta, malattia, vita, ogni rigore, che bandi valore, al mondo.

0: con i vostri fiori. Come ora sei, Susanna, e non ti pari che somiglia ad alcuno?
1: Al naturale!
2: E il tuo spettaccio e questi l'ufficiale!
0: Ostello!

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che vorresti ballar col piede stravolto?
0: E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
2: Come si incamerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi eran di creta.
0: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
3: E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani.
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
3: Certamente!
0: Che razza di domande!
3: Via, non li far più botti e non ti impende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
1: Che rubino!
3: Or ci sei!
0: Che già mi incanta!
1: Non canta no! Ma dice che gli salto stamane in sui garofani!
3: E lo dice?
1: Sarà,
3: se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?

0: e cinta ed incantati vostri.
1: Ti farò via al braccio,
2: io con la spada.
0: Non basta umana forza, prendi il gorgoglio scudo, prendi destriero al

presto quel biglietto.